Tato tano le tau pe ona faa liere ofisio le vai tau le soe langi le lei le tau le aso nei. O le lava savalo ia mai faa malu malu nei aso. Ia le foringa mai e tū mau pea. Ia ruinga nei te uise swinga na nei le fiafi. O le malu lua le e le soe fitu o le mafanfana si fulma le ono. Ia o nei o yo le aso atae o le aso farei le o atu le so lulu le vaso fowe langi le lei faa solo ato le tau. Ale uvalo ia le stofi le vaso fowe faa malu malu e ina I timu. Ya ona se maiere il tai mola toi fa ngota il ne yaso ya ma lo la vale to te ya e suo le tai il e tolu nel va via pe suo le tai tolu nel va via o I Wellington pe le tai le tele titi yo le iva ne il tai ao to suo le tai Wellington a for tolu le fiafi ya ona to pe le il to es fulu 2 minutes fulu na nel po Mo polirua e pio na whaero mai, mo na toi wha ngota. Ea, lusu tasi minute te e tolu nilwa veau na pei e tai polirua, sua le tai te ole iwa le tai o nei. Toi pei e tai il whae le fiafi, ono toi sua lea, ile toi sifuru wha minute ile se furu le pona nei. Mana tua, ule aso atai au, le ole a wha mamalu ai e ni usila, ya mo o whaola, va wha ngota ia I lalo I fole ono, ya mita, le umi ya ni te wa pe ya o faula tono lo sa te ta wana tui ta wana ofu lungo pe ai on fe wa I lungo va I sambi o se fang tanga po le ala vale a wana ofa ma I va ya ta to tala na to ta mo le silfia ta to tru luia ya fo fuang le yaso ta to se mai le swing o le tupe ya ala fo le tupe ta si tala ni sila ma o lo fitu